0: Yaela. Diaela. Diaela. Diaela. Dia. Spell it game over. Diaela.
1: Spell it.
0: Diaela.
1: Song younger.
0: Diaela.